0: Cosquín Rock Radio se manda y no avisa.
1: Pero es barrona. Se no es barrona. Noi si va bene una nuova subzomace. Noi scrivi sonne e rock somave.